Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Sonoro.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E come ogni giorno, ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani.

0: canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cosa c'è di più maleducato dell'amore? Entra sempre senza bussare. Non chiede mai il permesso quando arriva, non saluta mai quando se ne va.

e appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

lunedì 4 maggio. Iniziamo la settimana insieme alle stelle di Branco, augurandovi tanta felicità segno per segno. Ariete, anche la prossimo cambio di luna, ultimo quarto tra l'8 e il 9 di maggio in acquario, per voi potrebbe segnare una tappa nuova verso un successo nuovo, oppure sarà un successo che diventerà più forte, più duro, più stabile. Dunque buona settimana. Vado al Toro, io non ho nulla da dire contro questo cielo, che mi sembra un cielo, anche la vostra Venere è molto intelligente, molto amica, molto affascinante anche. Ogni conquista materiale chiede però, ricordatevi Toro, qualche rischio, qualche sacrificio. Gemelli, adesso però bisogna vedere se il vostro carattere sopporta una certa disciplina, una certa fedeltà che questi nuovi rapporti richiedono, dato che, devo dire, non siete famosi in astrologia per essere fedeli, ma nemmeno nei rapporti di lavoro, Vado adesso al Cancro. Mercurio Cancro, a proposito, governa gli asini e niente a caso con Branco e le stelle. È molto tecnico, molto secco in Toro. Vuole i soldi, ha ragione, è il suo lavoro, vuole i soldi. Allora, dove li trovate? Leone, e questa primavera segnala risveglio della donna leone, che conquista con quegli occhi, mi sembrano più da lince che non da leone.

l'uomo. Nell'uomo invece si risveglia il generale che dorme in lui da sempre, come Napoleone. Vergine, mamma mia, che bello oroscopo che vi ho preparato per oggi. Cercate di andare avanti. Dai, toglietevi questo abito invernale che ancora indossate. E poi per quanto riguarda la famiglia, francamente state esagerando come dappertutto, perché la Vergine quando si mette ad esagerare nessuno la batte. Bilancia, Venere in Gemelli, guardate che certe volte serve quella Venere, perché diventa un po' ragioniera, commercialista anche se vogliamo, aiuta a mettere i conti in paro, diciamo, però senz'altro qualcosa prende per sé, è un po' la druncola, ecco. Scorpione, tra l'8 e il 9, una luna molto molto importante, pesante e severa, soprattutto per voi che avete obblighi familiari, che siete genitori ma anche che siete figli. Quindi vi prego, la settimana va avanti, ma a un certo momento vi dirò di fermarvi. Sagittario, quando ci sarà un'altra luna nel mese di maggio, a proprio la fine del mese, luna piena nel vostro cielo, credetemi, ascoltatemi, segnatevi, sarete su un'altra barca. Capricorno, siete stati voi una volta a dirmi che la vita non può essere sempre un romantico blues. Infatti questa settimana la vita avrà un ritmo jazz come a New Orleans. Acquario, e per quanto riguarda i vostri benedetti soldi, beh, Mercurio li mangia un po', me li mangia, però insomma quella Venere, io credo sempre, è talmente brava. Ultimo quarto, il giorno 9, ricordatevi, ci saranno delle scelte da fare irremovibili. Pesci, mi tuffo nel vostro mare e vedo questi due pesciolini che sono legati insieme, uno va in una direzione, l'altro in un'altra, però non si perdono perché sono legati da un filo, pensa un po', d'oro. Pesci, ma chi vi batterà mai a voi? Siete troppo bravi, troppo forti. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento domani, non mancate, vi prego, mi fate un grosso piacere. E poi maggio io divento, sono sempre romantico, ma in maggio è qualcosa di troppo forte per me. Vivo con la natura, gli uccelli per esempio, gli uccelli, pensate, parlano la stessa lingua di sempre, da quando sono al mondo. Gli uccelli sono il contorno del tempo, gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi giubilanti, gli uccelli.

0: Viaggio Antonacci con Se Io Se Lei su Dimensione Suono Soft. Ma io direi se noi ce la facciamo ad iniziare questa sveglia insieme, ma direi proprio di sì. Buongiorno da Laura Buono, è lunedì, è faticoso perché poi arriva questo lunedì dopo il weekend lungo con la festa del 1° maggio, però dai, ce la possiamo fare ad affrontarlo con calma, come sempre, partendo dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Floriano, per cui auguri a chi porta questo nome, ovviamente auguri anche alle Floriane all'ascolto, e poi tanti auguri a chi oggi spegne le candeline, quindi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 4 maggio. Auguri al motociclista spagnolo Jorge Lorenzo, a Rocco Siffredi, che non credo abbia bisogno di presentazioni, al regista Stefano Sollima, e poi non possiamo non ricordare che oggi nasceva nel 1929 una delle più leggendarie dive di Hollywood, che con il suo sorriso, ma soprattutto la sua eleganza, è diventata icona di bellezza senza tempo, e cioè Audrey Hepburn. E poi ricordiamo anche il grande pittore americano Keith Haring. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 4 maggio. Nel 1932 si aprirono le porte del carcere per Al Capone, preso, pensa, per evasione fiscale, e quella fu la fine della carriera criminale del gangster, simbolo della malavita della Chicago degli anni 20. E poi il 4 maggio 1953 Hemingway vinceva il premio Pulitzer con Il vecchio e il mare. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. Libro meraviglioso che magari conviene rileggere se non l'abbiamo letto, o cioè rileggere se l'abbiamo letto, oppure iniziare proprio se non l'abbiamo mai letto. E a proposito di frasi, adesso c'è il nostro aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del cinema italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E con Just Give Me a Reason siamo già arrivati alle 6:17 e direi che siamo pronti come ogni mattina ad ascoltare i principali fatti del giorno, come sempre grazie alla redazione di Sky TG24.
1: L'Inter è campione d'Italia, San Siro i nerazzurri battono i Parma 2-0 e con 3 giornate d'anticipo conquistano lo scudetto numero 21, esplode la festa in Piazza Duomo. Mai nessuno come lui, Sinner travolge Zverev a Madrid e conquista il 5° Masters 1000 di fila, fenomeno Kimi Antonelli, è suo il Gran Premio di Miami davanti a Norris e Piastri. Liberiamo le navi nello stretto, è un gesto umanitario, Trump annuncia per le prossime ore l'operazione Project Freedom, secca replica di Teheran, ogni interferenza viola il cessate il fuoco. Missione disgelo, il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio giovedì a Roma per ricucire dopo le tensioni diplomatiche, vedrà il Papa poi in agenda vari incontri con il governo italiano. Difesa ed energia, le priorità del viaggio di Meloni in Armenia e Azerbaijan, mentre l'ipotesi Eurobond divide i 27, l'OPEC aumenta la produzione di 188.000 barili. Altri 2 giorni di carcere per Tiago e Saif, i 2 attivisti della flottiglia, arrestati dall'esercito israeliano e comparsi in aula con le catene. Israele smentisce le torture. Caso Garlasco, vertice in procura a Pavia in visita dell'interrogatorio chiave di Andrea Sempio. Mercoledì i legali del 38enne dicono non era chiara la ragazza di cui parlava nel forum. Questa sera alle 21 torna Stories, ospite della puntata è Paolo Calabresi, l'attore romano a teatro con tutti gli uomini che non sono, racconta l'arte di fingersi altri per gioco.
0: Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina e complimenti all'Inter e anche a Sinner. Adesso invece ho una cosa importante da dirti. C'è un profumo che sa di casa, di attese, di cose ben fatte. È il profumo del pane. Ecco, il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale perché torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solamente farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che proprio amano la terra. E allora, vuoi essere dei nostri? Attenzione perché i posti sono limitati, abbiamo solamente 500 inviti, non cercarli online. No, vai dal tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare proprio nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria

0: Casale. Ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Ci attende un lunedì inizialmente stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, specie nel corso del pomeriggio, nubi alte e stratificate invece in mattinata. Ma verso sera nuvolamenti compatti interesseranno la costa centro-settentrionale e a tratti anche le aree interne con possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Calo termico nella giornata di martedì, dove transiterà una perturbazione che porterà piogge e rovesci anche diffusi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
3: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Off a Light, l'acoustic version su Dimensione Sono Soft di Taylor Swift, che vuole rimanere vera al 100% e quindi ha iniziato la sua battaglia contro l'intelligenza artificiale, registrando il marchio sia della sua voce che della sua immagine, perché non vuole che girino su internet immagini e voce che non siano la sua.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: When I Was Your Man, Bruno Mars alle 6:43 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Iniziamo la settimana parlando di calcio, ma non lo sport, non per fare i complimenti all'Inter che ha vinto già lo scudetto, ma parliamo del calcio da inserire nella nostra alimentazione, perché questo elemento è un vero regista del nostro organismo che interviene nella contrazione muscolare, quindi accompagna il battito del cuore, partecipa alla trasmissione degli impulsi nervosi e quindi in pratica controlla un po' l'equilibrio interno del nostro organismo, e quando è presente in modo adeguato il nostro corpo quindi lavora con maggiore armonia. La buona notizia è che non servono soluzioni complicate per assumerlo, lo si trova facilmente in un bicchiere di latte per esempio, o in uno yogurt naturale, o nei formaggi, soprattutto quelli stagionati come parmigiano o pecorino, che ne sono particolarmente ricchi. Però anche se seguiamo una dieta vegetale possiamo assumerlo per esempio con le mandorle, con la verdura a foglia verde tipo il cavolo, i broccoli, i legumi che ne offrono un apporto insomma interessante. Addirittura te lo dico, un'acqua minerale ricca di calcio può contribuire in modo discreto ma costante al nostro apporto giornaliero di calcio. Però c'è un dettaglio importante che spesso non viene considerato: per assorbire bene il calcio il nostro corpo ha bisogno della vitamina D, che si attiva con la luce del sole, quindi bastano pochi minuti all'aria aperta ogni giorno per completare questo equilibrio naturale. Per cui dai, facciamo questo piccolo investimento quotidiano che nel tempo sicuramente ci darà una grandissima differenza.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

andando fortissimo il film biopic su Michael Jackson al Botteghino, un sacco di gente è andato a vederla e vederlo, e devo dire è uscita anche entusiasta perché prende molto come film. Michael Jackson, che abbiamo appena riascoltato, questo Dimensione Sono Soft, al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. La redazione è pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Ecco, allora non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.p.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio.

0: Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.p.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Ancora incidenti sulle strade in questo weekend, uno mortale all'alba di domenica sul raccordo, un automobilista si è fermato a soccorrere un altro conducente dopo uno scontro e un'auto in arrivo ha travolto lui e altre persone. Tragico il bilancio, un morto e 3 feriti. La vittima, un 35enne guardia giurata, stava lavorando quando ha assistito allo schianto e si è fermato per aiutare. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 sulla carreggiata interna del raccordo all'altezza del chilometro 40700 a ridosso dell'uscita Tuscolana. Sabato sera invece un centauro ha perso la vita a Nettuno. L'uomo era in sella alla sua moto, accanto c'era il figlio 17enne alla guida di un'altra 2 ruote. Si sono trovati di fronte una macchina che stava effettuando una manovra. Per il padre 46enne non c'è stato nulla da fare. Il figlio è in ospedale, grave ma non sarebbe in pericolo di vita. La serata romantica finisce in tragedia con un uomo accoltellato al torace e una donna arrestata per tentato omicidio. Una lite furibonda scoppiata sabato sera in un appartamento all'Appio Latino. I due si sarebbero incontrati su un sito di incontri. Papa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano Marco Rubio, anche se l'incontro non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. L'incontro dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio. I Covas Scuola indicano lo sciopero generale delle scuole di ogni ordine e grado per le intere giornate del 6 e 7 maggio, lo annuncia una nota. L'obiettivo, si legge, è quello di protestare contro le prove invalsi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi per amarti.

0: le cose belle ci vuole tempo per costruirle, come la nostra meravigliosa capitale. Rome wasn't built in a day, Morciva, alle 7:13 minuti qui su Dimensione, sono Soft. Ma a proposito di cose belle, oggi è lunedì e cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, e possiamo dire che torna la nostra rubrica True Life. Tra le 7 e le 8 diamo spazio alla vita vera, a quei problemucci che possiamo avere quotidianamente, a quelle situazioni che magari ci danno qualche pensiero e che non sappiamo come superare. Ed ecco qui che entriamo in gioco noi di Dimensione Sono Soft. Tu ci puoi mandare la tua storia, la tua domanda, la tua richiesta di qualche consiglio al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp, e gli altri ascoltatori che magari da quella situazione ci sono già passati cercheranno di darti qualche parola di conforto, qualche consiglio, ti staranno accanto. Quindi 320 20 41 433, se ti va di raccontarci la tua storia, noi siamo qui ad ascoltarla con un messaggio WhatsApp. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato, dalle finestre in PVC alluminio sciuco alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 e Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ci prepariamo alla battuta. Ultime fasi di questo agguerritissimo set. No, l'ha mancata!
3: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visiti

0: esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
1: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
2: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, ti
1: risparmio di qualità. Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Ora si vince.
6: Siamo pronti a giocare. Hai preso lo smartphone? Dai, ti serve perché devi mandare un messaggio per poter vincere e andare fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, dove c'è la mostra Da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Un viaggio affascinante tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Pieter Bruegel Vecchio e Lucas Cranach. Accanto a loro i grandi italiani Caravaggio, Tiziano Vecellio e Tintoretto. E allora, se vuoi andare, gioca adesso, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola Vienna. Potresti essere premiato con ben due ingressi, quindi ripeto il numero con calma: 320 20 41 433. Messaggino WhatsApp adesso con scritto Vienna, oppure se sei di corsa va bene anche un audio WhatsApp, però l'importante come sempre è registrare per intero la parola Vienna. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della città. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
9: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto. Negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, true life, risposte a piccole, grandi domande.
1: Ed eccoci qui nel nostro appuntamento del lunedì e del venerdì tra le 7 e le 8, quello con la vita vera, con i problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno, magari quelle situazioni che ci sono un po' scomode, che ci fanno avere un po' di pensieri. Ecco, allora, a questo proposito, oggi ho scelto il messaggio di Luisa, perché si avvicina della scuola e di questo si parla. Lei ha scritto: si avvicina appunto la fine della scuola e in terza media adesso va di moda organizzare il ballo di fine anno stile americano. L'avevo già sentita effettivamente questa cosa. Ecco, e lei continua dicendo: mia figlia vuole indossare un abito lungo elegante, ma credo che sarà l'unica. Ho paura che possano prenderla in giro. Sono troppo apprensiva? Luisa mia, allora, prima di darti la mia risposta vorrei che ti dessero il loro parere gli altri ascoltatori di Dimensione Suono Soft, che possono farlo con un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433. Meglio se un messaggio audio, così possiamo ascoltare direttamente le voci di voi che provate a dare un consiglio. Però se mandate un messaggio, mi raccomando, non troppo lungo, perché altrimenti faccio fatica a mandarlo in onda. E cosa vogliamo dire a questa mamma Luisa? È troppo apprensiva secondo voi? La figlia deve andare a questo ballo di fine anno di terza media organizzato dalla scuola modello americano, solo che la figlia si vuole vestire estremamente elegante e lei appunto ha un po' di timore che la possano prendere in giro. Che deve fare secondo te, secondo voi? Ecco, mandiamo i nostri consigli a questa mamma Luisa, che secondo me non deve essere così apprensiva. Posso già così dire e spoilerare il mio pensiero.

0: casa con Anche se non trovi le parole su Dimensione Solo Soft, mentre noi un sacco di parole le abbiamo trovate per Luisa, che stamattina ha scritto per la nostra rubrica True Life, Vita Vera, perché pensa di essere un po' apprensiva, se l'è scritto da sola. Lei dice: si avvicina alla fine della scuola e in terza media adesso va di moda organizzare il ballo di fine anno stile americano. Mia figlia vuole indossare un abito lungo elegante, ma credo sarà l'unica. Ho paura che possano prenderla in giro. Sono troppo apprensiva? Chiede, e sentiamo cosa rispondono gli ascoltatori.
1: Cara Luisa, ma falla andare pure come le pare.
0: Oh.
1: Insegniamo ai nostri figli ad essere quello che sono e non quello che la società vuole.
0: Brava.
1: Daniela da Roma.
0: Brava Daniela.
2: Luisa, buongiorno. Io penso che ci sarà un dress code da rispettare se la festa è organizzata bene, quindi
0: ma non è
2: stai
0: detto.
2: Tranquilla, e poi lei si sarà sicuramente confrontata con le sue amiche.
0: Non è detto.
2: Falle scegliere il vestito che più ritiene opportuno, male che va sotto si mette un altro abito, un vestitino più corto, e fa sempre in tempo a sfilarselo.
0: Sì, magari è più facile portarsi un cambio che metterlo sotto, però potrebbe essere una soluzione.
3: Buongiorno, sono Stefania da Roma.
0: Ciao.
3: Io a mamma Luisa gli direi:
0: vai,
3: che la bimba è abbastanza grande per potergli fare un discorso,
0: bimba,
3: avvertirla sulla possibilità di queste prese in giro, e poi sarà la ragazza a decidere
0: ragazza,
3: se affrontare l'eventuale presa in giro o meno.
0: Ecco, perché ricordiamo che in terza media hanno 13-14 anni, quindi non sono più bimbe. Allora aspetta, sentiamo questo messaggio.
4: Buongiorno a tutti, Enrico da Roma.
0: Ciao,
4: allora
0: Enrico.
4: Secondo me la figlia dovrebbe chiedere alle sue compagne di classe se anche loro si vestono eleganti.
0: Sì.
4: Perché così almeno se è l'unica a vestirsi elegante si potrebbe sentire non a suo agio.
0: Oppure
4: essendo
0: no.
4: L'unica elegante. Invece se chiede alle amiche e magari già qualche compagna di classe o così si veste elegante, perfetto. Poi comunque alla fine è scelta sua, perché per mia esperienza personale alla fine ognuno si veste come gli pare.
0: Ecco, questo
4: spero
0: è
4: di essere stato utile. Buona giornata a tutti.
0: Sei stato molto utile, grazie Enrico.
5: Ciao a tutti, Irma da Roma.
0: Ciao Irma.
5: Beh, io penso che banalmente basti capire se la decisione è della ragazza o comunque ne ha parlato con le amiche, si sono messe d'accordo, più o meno si sono confrontate, il che vuol dire che a questo punto, se hanno deciso di vestirsi tutte eleganti, non sarà l'unica, e quindi niente presa in giro.
0: Fatto, facile.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao. Il punto secondo me è un altro, cara Luisa. Il punto è capire come vuole vestirsi tua figlia, a prescindere se le altre si vestono eleganti o meno. Se lei vuole vestirsi così perché si sente bene così, faglielo fare. Poi quindi non avrà nessun problema, anche se sarà l'unica ad essere vestita elegante. Ora la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
6: Sul raccordo anulare ci sono incolonnamenti lungo la carreggiata interna.

0: Michael Bolton su Dimensione Suono Soft. Siamo arrivati al termine di questa altra ora di Sveglia Insieme, quindi sta terminando anche la nostra rubrica True Life Vita Vera. Oggi abbiamo preso in considerazione la domanda di mamma Luisa, un po' apprensiva nei confronti della figlia che deve andare al ballo di fine anno di terza media e vuole mettersi un abito molto lungo e elegante. Lei ha paura che possa essere l'unica così elegante, però mamma Luisa, alla fine non ti preoccupare, e ti vorrei salutare con quest'ultimo messaggio.
1: Buongiorno a tutti, Luana da Roma.
0: Ciao Luana.
1: Cara amica, lasci fare a sua figlia quello che ha voglia di fare.
0: Ecco.
1: Perché sono cose belle che rimangono nella mente. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata a te. Sono cose belle che rimangono e falla essere libera di ricordarsele come lei le vuole ricordare. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 oppure su cucinaenco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano!
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.

0: Decofin.it.
1: In tutto il Lazio. Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/eradimaggio.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Dopo le tensioni dei giorni scorsi tra Donald Trump e Papa Leone, sarà il segretario di Stato, il cattolico Marco Rubio, a tentare di ricucire i rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano. Giovedì Rubio è atteso a Roma per una visita di due giorni e sarà ricevuto dal pontefice. La cronaca: aveva 35 anni la guardia giurata, morta investita da un'auto dopo essersi fermata a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente sul raccordo. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. Era in servizio, doveva smontare alle 6 del mattino, aveva informato la centrale che stava per fare un soccorso. Il dolore della famiglia e dei colleghi. Blitz della Polizia di Stato nel quadrante est della capitale, da Torbella Monaca a Torre Maura, estendendosi fino a via Casilina. 6 arresti, 2 denunce, sanzioni amministrative per 1.000 euro. Stretta sulla sicurezza stradale, 800.000 controlli della Polizia Municipale nel primo trimestre del 2026. Per i romani sono state 1.600 le patenti ritirate per la violazione delle norme del codice della strada, il 15% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In cima alla lista delle violazioni, l'uso del cellulare alla guida. Aumentano invece i guidatori sorpresi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Dallo scorso gennaio sono state 272 le licenze sospese, pari al 12% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Infine il tennis: Sinner demolisce Zverev in 58 minuti a Madrid, per lui quinto Masters 1000 di fila, ora è atteso a Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende un lunedì inizialmente stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, specie nel corso del pomeriggio, nubi alte e stratificate invece in mattinata. Ma verso sera nuvolamenti compatti interesseranno la costa centro-settentrionale e a tratti anche le aree interne con possibili rovesci di pioggia. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 22 gradi. Calo termico nella giornata di martedì, dove transiterà una perturbazione che porterà piogge e rovesci anche diffusi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Train con Drops of Jupiter su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Oggi è lunedì, lo so, è difficile affrontare la sveglia, soprattutto dopo il weekend lungo con il venerdì 1° maggio di festa, però oggi abbiamo la forza dalla nostra parte, perché oggi è il 4 maggio, che in inglese si legge May the 4th, che poi è diventato May the 4th be with you, la frase famosissima di Star Wars, e quindi oggi è il giorno dedicato alla saga di Guerre Stellari, e possiamo dire che la forza sia con noi. E a proposito di forza, dobbiamo anche saperla dare. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e

0: diretti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Quante ore passi davanti al computer ogni giorno? Se senti gli occhi stanchi, che bruciano o diventano rossi, potrebbe trattarsi di occhio secco, un disturbo sempre più comune con l'uso prolungato di schermi digitali. Non ignorarlo. Affidati a Clio Clinica Oculistica. Specialisti dedicati valutano le cause dell'occhio secco e propongono trattamenti mirati per ridare benessere alla tua vista. Clioculistica.it.
7: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
13: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
14: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
15: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
16: Torna il fiori

0: Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kenmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Kenmoto, il tuo sentirti libero. Dimensione suono soft.

benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio del benessere.

Gino Paoli su Dimensione Suono Soft. Oggi 4 maggio non è solamente lo Star Wars Day, è anche il giorno in cui ci sarà di nuovo, come ogni anno, il Met Gala, questo evento super glamour che si tiene a New York appunto ogni anno e che mette insieme arte, moda e beneficenza. E non vediamo l'ora di veder sfilare gli abiti stasera sul red carpet, anche perché il tema è molto ampio. Il tema di quest'anno è Fashion is Art, la moda è arte.

0: White su Dimensione Solo Soft, la radio del benessere. Be the Force with you, may be the Force with you. Oggi è la giornata dedicata a Star Wars, con questa frase bellissima: che la forza sia con te, ma anche i consigli di Branco siano con noi, perché con quelli sicuramente affrontiamo meglio la giornata. E allora anche oggi è qui puntuale il nostro Branco con tutti i suoi consigli, segno per segno. Sentiamolo.
1: Lunedì 4 maggio. Iniziamo la settimana insieme alle stelle di Branco, augurandovi tanta felicità segno per segno. Ariete, anche la prossimo cambio di luna, ultimo quarto tra l'8 e il 9 di maggio in acquario, per voi potrebbe segnare una tappa nuova verso un successo nuovo, oppure sarà un successo che diventerà più forte, più duro, più stabile. Dunque buona settimana. Vado al Toro, io non ho nulla da dire contro questo cielo, che mi sembra un cielo, anche la vostra Venere è molto intelligente, molto amica, molto affascinante. Anche ogni conquista materiale chiede però, ricordatevi Toro, qualche rischio, qualche sacrificio. Gemelli, adesso però bisogna vedere se il vostro carattere sopporta una certa disciplina, una certa fedeltà che questi nuovi rapporti richiedono, dato che, devo dire, non siete famosi in astrologia per essere fedeli, ma nemmeno nei rapporti di lavoro, Vado adesso al Cancro. Mercurio Cancro, a proposito, governa gli asini, niente a caso con Branco le stelle. È molto tecnico, molto secco in Toro, vuole i soldi, ha ragione, è il suo lavoro, vuole i soldi. Allora, dove li trovate? Leone, e questa primavera segnala risveglio della donna leone, che conquista con quegli occhi, mi sembrano più da lince che non da leone. Nell'uomo invece si risveglia il generale che dorme in lui da sempre, come Napoleone. Vergine, mamma mia, che bello oroscopo che vi ho preparato per oggi. Cercate di andare avanti, dai, toglietevi questo abito invernale che ancora indossate. E poi, per quanto riguarda la famiglia, francamente state esagerando come dappertutto, perché la Vergine, quando si mette ad esagerare, nessuno la batte, Bilancia, Venere in Gemelli, guardate che certe volte serve quella Venere, perché diventa un po' ragioniera, commercialista anche se vogliamo, aiuta a mettere i conti in paro, diciamo, però senz'altro qualcosa prende per sé, è un po' la druncola, ecco. Scorpione, tra l'8 e il 9 una luna molto molto importante, pesante e severa, soprattutto per voi che avete obblighi familiari, che siete genitori ma anche che siete figli. Quindi vi prego, la settimana va avanti, ma a un certo momento vi dirò di fermarvi. Sagittario, quando ci sarà un'altra luna nel mese di maggio, a proprio la fine del mese, luna piena nel vostro cielo, credetemi, ascoltatemi, segnatevi, sarete su un'altra barca. Capricorno, siete stati voi una volta a dirmi che la vita non può essere sempre un romantico blues. Infatti questa settimana la vita avrà un ritmo jazz come a New Orleans. Acquario, e per quanto riguarda i vostri benedetti soldi, beh, Mercurio li mangia un po', me li mangia, però insomma quella Venere, io credo sempre, è talmente brava. Ultimo quarto, il giorno 9, ricordatevi, ci saranno delle scelte da fare irremovibili. Pesci, mi tuffo nel vostro mare e vedo questi due pesciolini che sono legati insieme, uno va in una direzione, l'altro in un'altra, però non si perdono perché sono legati da un filo, pensa un po', d'oro. Pesci, ma chi vi batterà mai a voi? Siete troppo bravi, troppo forti. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento domani, non mancate, vi prego, mi fate un grosso piacere. E poi maggio io divento, sono sempre romantico, ma in maggio è qualcosa di troppo forte per me. Vivo con la natura, gli uccelli, per esempio. Gli uccelli, pensate, parlano la stessa lingua di sempre, da quando sono al mondo. Gli uccelli sono il contorno del tempo. Gli uccelli sono il nostro desiderio di luce, di stelle, di vocalizzi.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: pop. Duran Duran, Say the Prayer, canzone che chiude la nostra prima ora in questo inizio settimana, il 4 maggio, su Dimensione Suono Soft, sulla radio del benessere. Tra poco c'è anche l'informazione, poi parleremo delle Good Life, oggi è lo Star Wars Day. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Project dell'SPA unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è soltanto vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil SPA, il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: MD Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
12: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
11: Evviva!
12: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi e due confezioni a soli 1,58 €. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine a soli 3,69 €.
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
15: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
16: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 € con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre formati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
17: Francesca Proietti, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica ha interessato 5 persone fisiche e 3 entità societarie coinvolte in

0: di frode fiscale e contributiva. L'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro è scaturita da una serie di verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la Capitale. Blitz della Polizia di Stato nel quadrante est della capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura fino a Via Casilina, 6 arresti, 2 denunce, sanzioni amministrative per 1.000 euro. Un 29enne originario del Mali, pasticcere alla Garbatella, la scorsa notte è stato avvicinato da 3 auto con a bordo dei ragazzi che lo hanno colpito sul casco e sulla felpa con delle uova. Il pasticcere per ora non ha sporto denuncia, ma ha raccontato ai colleghi e agli amici dell'associazione Mamma Termini che lo stanno aiutando a cercare testimoni. Infine il teatro, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli, Paolo Calabresi sarà protagonista insieme a Carolina Di Domenico di Tutti gli uomini che non sono. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticare.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: carica riesce a darci questa canzone di Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone, la forza della musica. A proposito di forza, tra poco ti spiego perché oggi la forza è ufficialmente dalla tua parte, è proprio una specie di gioco di parole, no? Perché force e fault in inglese più o meno si pronunciano in maniera simile, e quindi 4 e forza, e tra poco ci sarà un gioco di parole che ti svelerò, perché oggi è lo Star Wars Day. Vorrei farti anche la colonna sonora, ma credo di non essere in grado, quindi te la risparmio. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa assolutamente nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
7: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
8: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
9: Ma poi ti ha regalato l'anello?
10: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
11: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
12: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
13: 50 e 50 50 e 50.
14: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
18: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati.
4: che le piante parlano. Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/Era di Maggio.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
19: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovanni Leggenda, John Legend, All on Me, Dimensione Suono Soft, 10:36, dimmi la verità, ma tu lo sapevi perché lo Stars War Day è proprio oggi, 4 maggio, e perché la forza è ufficialmente dalla tua parte? È tutto un gioco di parole. In inglese, May the Force be with you diventa May the Fall be with you. Praticamente Force e Fall più o meno suona uguale, più o meno. Da lì è nata una festa mondiale, geniale, no? E oggi milioni di persone celebrano l'universo di George Lucas, non soltanto fan accaniti, proprio gente che si concede il lusso di tornare a immaginare. Allora viva l'immaginazione, perché rivedere una storia che ami, immergerti in un mondo diverso, fa bene davvero e fa bene al cuore, ti abbassa lo stress, ti rilassa e ti riporta a quella specie di leggerezza che spesso perdiamo per strada, no? Quella leggerezza di quando eravamo ragazzi, di quando andavamo alle scuole, avevi praticamente tutta l'estate per te. A maggio, fine maggio, si chiudevano le scuole, arrivederci lavoratori, ci sentiamo a settembre, e invece e poi questa leggerezza un po' si perde per strada, purtroppo. Che poi, diciamolo, ogni tanto evadere non è scappare, è ricaricarsi, e magari oggi trova la tua forza, anche piccola, ma che ti faccia stare bene. Poi dimmi come si fa. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la radio del benessere, che sarebbe Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Staccate la corrente,

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cayan, Cesare Cremonini, hello, buona giornata, buon lunedì, buon inizio settimana con la carica giusta qui su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Francesco Cavuoto. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS e prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre, a derogazione finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551, vai su finanziami.it. Ricorda però, Finanziami si scrive con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sabato 9 maggio, al Pala Cesaroni di Genzano, torna a Rock per un bambino. Evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le vibrazioni. Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili sul circuito etes.it. Perché prima o poi tornerà l'Aurora.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
17: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
18: Da Francesca Proietti, paura nel centro di Rocca di Papa ai Castelli Romani. Questa mattina, mentre serviva la colazione ai clienti, la titolare di un bar è stata pestata da un uomo. I presenti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno soccorso la donna, portata poi in ospedale. L'aggressore è scappato e si è barricato in casa. Sul posto c'è il negoziatore e le forze speciali di primo intervento. Tutta la zona del centro del paese è sigillata dai militari. È in corso la contrattazione.

0: con l'uomo. Una ragazza conosciuta sul web, poi l'appuntamento è finito nel sangue, un ragazzo è stato accoltellato al petto da una 32enne, trovato in strada nella zona di Colli Albani, ha inizialmente riferito di essere stato vittima di una rapina. Gli investigatori hanno poi ricostruito l'accaduto, la donna colombiana è stata arrestata, l'uomo con una profonda ferita al petto è stato portato in ospedale. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica ha interessato 5 persone fisiche, 3 entità societarie coinvolte in un articolato sistema di frode fiscale e contributiva. L'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Colleferro è scaturita da una serie di verifiche fiscali nei confronti di imprese operanti nel settore dei supermercati tra Palestrina, Tivoli e la capitale. Il calcio alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Che cosa ci riserverà oggi, domani, dopodomani Trump? Quali altre uscite, quali colpi di scena, quali provvedimenti, quali minacce, quali blandizie? Il problema è di un leader americano che parla molto e agisce anche molto, purtroppo. Il leader che ha catturato Maduro a Caracas e l'ha portato negli Stati Uniti. Il leader che ha attaccato il 28 febbraio insieme a Israele bombardando l'Iran in una guerra che ancora non finisce, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz. È anche il leader però che è riuscito a ottenere la tregua lunga su Gaza con il famoso Board of Peace. Ma che fine ha fatto il Board of Peace? E cosa deve fare? Tutto questo sballotta la comunità internazionale, insieme ovviamente alle offerte e minacce agli alleati. Ci siamo andati di mezzo anche noi come Italia, ed è il motivo per cui domani arriva nel nostro paese e in visita al Vaticano il segretario di Stato americano Rubio per cercare di comporre i cocci, di tirar su i pezzi che sono stati rotti dalle bordate di Trump e di Vance contro il Papa e anche dalle minacce dello stesso presidente americano nei confronti del nostro paese, accusato di non aver fatto nulla per aiutare nella guerra d'Iran e minacciato, come sappiamo, di un ritiro dei soldati americani dalle basi nel nostro paese. E cosa succederà? Rubio porterà una parola di ragione, non dico di scuse che non è pensabile, di composizione oppure no? Ecco, a questo siamo appesi, fino al prossimo, evidentemente, post di Trump.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Amo come l'amore ama, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: Lunedì, buon inizio settimana. Dimensione sono soft, buongiorno da Francesco Cavuoto, questa è la radio del benessere. Tra poco anche dal mondo del food arrivano i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini. Adesso invece ce l'ho io un consiglio per te. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza, design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 e su cucinaandco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso.

0: Un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino o cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ecco l'azzurro, lo vediamo concentratissimo sul trampolino più alto. Si concentra, ma problemi alla lente a contatto, no, tuffo annullato.
4: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Cliooculistica.it.
5: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
6: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati. Amici, tutti i giorni con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Pregedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Pregedil.it.
3: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Torna il fiori.

0: concessionariafiori.it.
1: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
2: Dimensione suono soft.

0: David Bowie, Rivers, in diretta su Dimensione Suono Soft. È il momento di dare spazio alla nostra Francesca Romana Barberini, la nostra ambasciatrice dal mondo del food, e ne sa veramente una più di tutti. Ascoltiamo le sue Segreti in Tavola.
1: Segreti in Tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Continua il nostro racconto delle donne che hanno lasciato un segno nell'enogastronomia, nell'agricoltura, insieme alla nostra narratrice gastronomica preferita, ovvero Clara Vada Padovani. Clara, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno, grazie.
2: Ciao. Allora, questi racconti mi piacciono un sacco, queste donne così importanti che hanno lasciato davvero un segno nella storia, che possiamo in qualche modo evidenziare anche noi. Oggi dove ci porti, di chi ci parli?
3: Allora, oggi vi porto in Francia, partendo però dall'Italia, e vi parlerò di Caterina dei Medici, che ancora oggi praticamente rimane una figura controversa ma affascinante, perché è passata alla storia come la regina che avrebbe civilizzato

0: la cucina francese con dei raffinati usi dalla tavola italiana, però questa lettura va un po' più precisata. Dunque, Caterina, poverina, dico io, è nata nel 1519 a Firenze, figlia di Lorenzo di Medici, e aveva pochi mesi quando rimase orfana di entrambi i genitori. Allora a quel punto fu portata a Roma e allevata, aveva solo 7 mesi, un po' dalla zia. Poi ritornò a Firenze, dove rimase nel palazzo ereditato, e poi passò di convento in convento, passò ben in 3 conventi, dove fu molto coccolata, possiamo dire così, nel nobile monastero delle Murate, e lì imparò l'arte della cucina e del buon comportamento anche a corte. A 14 anni sposò Enrico d'Orléans e quindi divenne regina di Francia. Quello che invece lei ha sicuramente avuto un ruolo fondamentale è che il suo contributo culturale e organizzativo dei pranzi, insomma. La regina introdusse a corte proprio uno stile di vita per i banchetti, che diventavano strumenti politici. Infatti diceva che era meglio discutere di politica e raggiungere dei risultati se si avevano le gambe sotto il tavolo.
1: Ok, sono d'accordo con lei.
0: e quindi ha trasformato i banchetti anche in rappresentazioni del potere. Non è la madre della cucina francese, questo lo dobbiamo chiarire subito, ma è stata invece una mediatrice culturale decisiva. Qualcuno l'ha definita anche una strega, e ti leggo solo velocemente un menù che era: brodetto infernale delle streghe, rospi alle erbe del diavolo, scorpioni di Satana, gatto nero agli aromi magici, serpente al rogo delle streghe, pipistrello marino. In realtà i rospi erano i ranocchi, il serpente era un'anguilla, il pipistrello era una razza, ma lei si divertiva a far credere queste sue particolari magie, insomma.
1: Ah, è molto divertente. Grazie mille, Clara, di aver ascoltato ancora per ore. Ci sentiamo nei prossimi giorni per parlare di sicuramente altre donne così interessanti. Intanto ti auguro una buona giornata.
0: Arrivederci, ciao ciao.
1: Ciao, ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto a chiudere le prime tre ore, quelle canoniche su Dimensione Suono Soft. Tra poco arriverà l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, ti porto rilassato, rilassata fino all'ora del pranzo, ma adesso mettiti comodo perché ho un consiglio per te. C'è un profumo che sa di casa, di attesa, di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale, torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi, 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio, dentro soltanto farine biologiche, della carta, dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati, abbiamo soltanto 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio, scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung.

0: installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
2: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
3: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
4: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
5: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
6: MDClima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MDClima.
7: Sempre informati con dimensione sono soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. A Rocca di Papa una barista 60enne è stata aggredita violentemente alle prime ore del mattino da un vicino di casa, un uomo di origine siciliana sui 35-40 anni che non avrebbe dato segni di squilibrio prima da quanto risulterebbe ai residenti. La donna è stata salvata dal figlio, ora è in codice rosso. Secondo le testimonianze l'uomo sembrava fuori di sé, con una bottiglia di vino in mano e forse anche sotto effetto di sostanze stupefacenti, e risulterebbe ferito anche lui. L'uomo è poi fuggito e si è barricato in casa. Sono in corso le trattative per la resa. Stava sistemando il filo per stendere i panni sul balcone quando è precipitato nel vuoto. Un uomo rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Il 48enne romano ha diverse fratture, anche se non sembrerebbe in pericolo di vita. L'incidente si è consumato intorno alle 11 di sabato mattina in zona borghesiana Prato Fiorito, nel sesto municipio delle Torri. Un nuovo ponte sul Tevere, il 36esimo tra le due sponde di Roma, dalla fondazione della città. È quello che sorgerà entro qualche anno tra Valco San Paolo, quartiere universitario e sportivo, nella zona sud della capitale, e l'area della Magliana. E prenderà forma presto grazie al lancio di un nuovo concorso di progettazione internazionale bandito dall'Ordine degli Architetti. Teatro Eliseo a Roma, la storica sala è ancora in vendita. Chiuso dopo il Covid, la Regione Lazio avrebbe voluto comprarlo ma poi ha rinunciato. L'annuncio ora è sul sito di un'agenzia immobiliare. Il prezzo sarebbe sceso a 18 milioni dai 24 iniziali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Quando l'amore non è follia, non è amore.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero.

Sergio Cammariere è sempre Sergio Cammariere. Tutto quello che un uomo nell'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Cavuoto, ci rilassiamo fino all'ora del pranzo con un bel po' di musica. Meno chiacchiere, arriviamo proprio al sodo con i nostri successi soft di ieri, di oggi e anche di domani. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucina & Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina a chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza, design ti aspettano da Cucina & Co in via Mestre 18 o su cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.

0: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Buongiorno. Visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui. Il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco. Pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio.
5: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
6: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
7: Ora si vince.
8: Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, da Vienna a Roma, alle meraviglie degli Asburgo. Un viaggio affascinante tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Peter Bruegel, Lucas Cranach. Accanto a loro i grandi italiani come Caravaggio, Tiziano Vecellio, Tintoretto. Gioca ora. Invio messaggio WhatsApp al 320 41 433 con la parola Vienna. Potresti essere premiato con due ingressi. Scusami, ripeti il numero, certo. 320 20 41 433. La parola qual è? Vienna. Due ingressi per te. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suonosoft e gli eventi più esclusivi della città. Vienna. Info su dimensionesuonosoft.it.
9: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
10: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
14: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 200 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
15: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Nel loro prime, il tiro mancino, un tempo piccolo. 41 minuti dopo mezzogiorno, l'ora è quella della decompressione. Scusa, che cos'è l'ora della decompressione? Spiego, è facile, lo spiegotto facilissimo. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tra mezzogiorno e l'una, insieme a me, Francesco Gavuoto, mettiamo un bel po' di musica in più e facciamo meno chiacchiere. Cioè, vado lì a rubacchiare soltanto un po' di secondi tra un disco e l'altro, facendoti sentire sicuramente più musica. Come questa, no? Erano i Tiro Mancino, l'anno era il 2005, adesso facciamo proprio un salto a Pie Paolo, come diciamo un mio amico, a Pie Pari, nell'anno 1989, quindi è a cavallo tra gli anni 80 e 90, 1989 l'ultimo degli anni 80 per l'esattezza, dove c'è Randy Crawford, è un successo soft di ieri, io te lo regalo e te lo dedico, fino alle 13 sarà in mia compagnia, io sono Francesco Gavuoto, ti regalo questa Knocking on Heaven's Door, alza il volume.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Hola. Rosana, el Talisman, se dime certo, top, te quidiamo, quest'ora, questo appuntamento. ¿Qué? Perché mi fa.
1: No.
0: Anche io quando sento Rosana. Io dico, parlo berrentano, parlo spagnolo, sono di quartiere spagnoli. Va bene, dai, tra poco le ultime notizie, ma prima ho un consiglio per te. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene, è il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion, immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici, nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro soltanto farine biologiche, della carta, dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione però, perché i posti sono limitati, abbiamo soltanto 500 inviti. Non cercarli online, vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a €2,98. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d'indagine per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumut Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. All'attenzione dei PM di Piazzale Clodio sono arrivati 3 esposti, tra cui 2 che riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abukeshek, attualmente detenuti in carcere, che sono stati prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Questa mattina la visita al Quirinale degli atleti vincitori della Coppa Davis e della NJK Cup. Il tennis ormai è una disciplina di quelle leader grazie a queste campionesse e a questi campioni. Forse solo australiani e americani hanno vinto tante volte di fila queste competizioni come avete fatto voi. Così il presidente del CONI Bonfiglio nel suo discorso davanti al presidente della Repubblica Mattarella, che ha poi detto: abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner che continuano i successi. Adesso aspettiamo con fiducia gli internazionali di Roma e il Roland Garros. Non soltanto per Sinner ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi, così Mattarella. Un nuovo ponte sul Tevere, il 36esimo tra le due sponde di Roma dalla fondazione della città, è quello che sorgerà entro qualche anno tra Valco San Paolo, quartiere universitario e sportivo nella zona sud della capitale, e l'area della Magliana, e che prenderà forma presto grazie al lancio di un nuovo concorso di progettazione internazionale bandito dall'Ordine degli Architetti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Grazie Andrea Soprani, ciao Andrea, grazie alla nostra redazione.
1: No, ti sono mancata in questi giorni, eh?
7: Moltissimo.
1: Sono tornata con una cosa molto seria.
7: Avevo la tua foto qui da me.
1: No, sono tornata con una cosa molto seria perché oggi è la giornata mondiale della gentilezza. Sì. Allora, il mio pensiero è questo: noi siamo sempre parliamo sempre della gentilezza esogena,
7: bello esogena.
1: Bellissimo. Sì. Ma siamo gentili anche con noi stessi.
7: Tu come sei si chiama? Indigena quando è.
1: No, endogena, ma no, quanto sei ignorante.
7: Lo so.
1: Tu sei gentile? No, secondo me no.
7: No.
1: È vero?
7: No, poco.
1: Poco. Allora,
7: gentile.
1: Oggi
7: mi
1: esercizio,
7: maltratto.
1: Prima che ti caccio, sì. Esercizio, siamo un po' più gentili con noi stessi.
7: Quindi, cosa dovrai fare con me oggi?
1: Ma che fatti di
7: fattili.
1: Le carezze.
7: Licio, bau, bau.
1: E adesso va.
7: Dopo domani. Ciao.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro. E riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lo confesso, la stavo cantando a squarciagola. Sono fenomenali Noemi con Fiorella Mannoia, L'amore si odia. Tra un po' ti parlo di gentilezza, altro che L'amore si odia. E intanto, hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Allora prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni, pensa, oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle loro cure. E allora, perché non aiutare proprio questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è davvero di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Signore e signori, il doppio salto al trapezio! Si lanciano! No! Manca la presa! Si tocca gli occhi, non vede bene! Cade! Nella rete di sicurezza!
5: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. ClioOculistica.it.
6: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
8: 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, i prezzi lavora, i risparmio, di qualità.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.

0: concessionariafiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
2: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
3: Dimensione suono soft.

0: Laura Pausini ci incantava nel 94 con Strani Amori, ma oggi ci incantiamo davanti a uno dei valori più belli, la gentilezza. Abbiamo aperto con quel ragazzaccio di Cavuoto chiedendoti: ma tu sei gentile con te stesso? Perché essere gentile con gli altri, secondo noi, è molto più facile. Ma intanto una domanda: sai qual è il gesto positivo più antico del mondo? Sarei pensando ad un abbraccio, a un bacio, a una stretta di mano? No, è il sorriso, che è comparso nella specie umana molto prima del linguaggio, pensa, ed è trasversale, è rimasto intatto attraverso culture, secoli, cultura, continenti, e ancora oggi la scienza, quindi neurologi e psicologi, lo studiano con lo stesso stupore di sempre. Te ne parlo oggi perché? Perché proprio nella giornata mondiale dedicata alla gentilezza, quella vera, non quella lì pezzotta, quella lì sentita, quella che non chiede nulla in cambio, che produce effetti fisiologici misurabili, il sorriso e insomma il darsi senza avere nulla in cambio è davvero molto molto importante. Ogni piccolo atto gentile, con una porta tenuta aperta, una parola detta con cura, stimola nel nostro cervello la produzione di ossitocina, ormai lo conosciamo bene questo ormone, è l'ormone positivo del legame, che abbassa la pressione arteriosa, riduce il cortisolo e genera quella sensazione calda che gli inglesi chiamano quasi in modo onomatopeico warmth. Che bel suono! E c'è di più: gli scienziati sempre hanno scoperto che questo effetto coinvolge tanto chi compie e chi riceve i gesti gentili, quanto pensa chi li osserva da fuori. Bellissimo, la gentilezza si moltiplica. In Giappone esiste anche un concetto antico che si chiama omotenashi, è l'arte dell'accoglienza totale, ne parleremo nella prossima Good Life. Anticipare i bisogni dell'altro prima ancora che li esprima. Bellissimo, empatia pura. Scegliere la gentilezza ogni giorno è un allenamento, è un modo per prendersi cura di sé, di te, degli altri, insomma di tutto il mondo. Quindi è proprio è una roba che si espande nel mondo. Quindi oggi proviamo a contare quante volte possiamo scegliere di essere gentili e ne resteremo sorpresi davvero. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: se ti dicessi che questo è un pazzo che ha 49 anni, tu che cosa mi risponderesti? Puh, con dammi solo un minuto, ti segnalo, ma forse la conosci già, nel 98, una bellissima versione molto molto interessante dei Gemelli Diversi con la splendida featuring di Jenny B, forse la ricordi. A chiudere la nostra prima ora insieme, prima di andare avanti voglio ricordarti questo. Roma, una città dal respiro internazionale dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.P.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy. Conviene.
1: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma. Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini. Una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
2: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una persona è morta dopo uno scontro tra una moto e un'autovettura la cui dinamica è in corso di accertamento sul grande raccordo anulare a Roma. A causa dell'incidente il traffico rallentato lungo la carreggiata esterna del GRA tra le uscite 21-22 Tuscolana-Anagnina. Sul posto sono intervenuti il personale ANAS, il personale del 118 e le forze dell'ordine. Rocca di Papa alla fine è stato preso grazie al teaser all'uomo di origine siciliana sui 35-40 anni che questa mattina presto ha aggredito violentemente una barista sessantenne sua vicina di casa. La donna è stata salvata dal figlio e da alcuni vicini. L'uomo, dopo l'aggressione, si era barricato in casa. Secondo le testimonianze, sembrava fuori di sé, con una bottiglia di vino in mano e forse anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri, dopo una trattativa con l'aggressore, hanno fatto irruzione nella casa immobilizzando l'uomo. Agguato sulla Palmiro Togliatti, la scorsa notte un quarantenne tunisino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco al torace e alla gamba. Poco dopo, un secondo cittadino tunisino di 35 anni si era presentato al pronto soccorso con una ferita da colpo d'arma da fuoco al braccio. È l'ipotesi dell'agguato, quella più accreditata per i ferimenti in zona Centocelle. Un episodio che ricalca in modo inquietante quanto accaduto lo scorso venerdì notte al vicino Quarticciolo, dove un 23enne italiano era rimasto vittima di una sparatoria. Tennis, questa mattina l'incontro del presidente Mattarella al Quirinale con gli atleti vincitori della Coppa Davis e della NJK Cup. Aspettiamo con fiducia gli internazionali di Roma, il Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi, così Mattarella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Nell'oscurità della notte soffia il vento. Sibila ha accorato una voce sussurrando «Ti amo». Fulgenti stelle brillano come non mai in questa notte d'agosto, danzando. Riflettono ricordi accecando lacrime e sorrisi, ed è al vento che canti il mio nome. La tua voce risuona.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminati.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: U2 con Sweet Sphinx, ma lo sai che cos'è l'Overshoot Day? Non è proprio una giornata bellissima, c'è stata ieri, ma te ne voglio parlare tra pochissimo su Dimensione Sono Soft, che rimane comunque come sempre la tua radio del benessere, della sostenibilità. Prima di andare avanti voglio ricordarti anche una cosa molto molto interessante. Devi ristrutturare case? Allora chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità con Modoal Serramenti. Crei la casa che hai sempre immaginato e sognato, dalle finestre in PVC, alluminio asciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno davvero la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese, in via Maestri della 2, e nella boutique di Roma in via Livorno 2 in zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito, fallo subito, ti lascio anche il sito per tutte le info che è modoal.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Tirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
9: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
10: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
2: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutto il Lazio.
4: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare. Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa.

0: Vendere casa è su progelil.it.
1: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi, TAN 4,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/era di maggio.
4: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suonosoft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suonosoft, la radio del benessere.

Elisa con Broken, direi che è proprio una canzone che fa, diciamo, va proprio a braccetto con l'Overshoot Day. Ieri abbiamo raggiunto la data in cui l'Italia ha consumato tutte le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero. Pensa un po', ad annunciarlo il WWF, siamo ufficialmente da oggi in deficit ecologico, quindi utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica. Adesso, poiché sulla carta siamo bravissimi a fare tutto e sappiamo tutto, ora vogliamo mettere anche diciamo in azione tutto quello che sappiamo. Un po' di comportamenti un po' più green e sostenibili farebbero benissimo al nostro pianeta e soprattutto a noi.

batteria, tastiere, basso, archi.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensioni Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: religioso silenzio è quello che possiamo fare, in cui possiamo stare ascoltando grandi successi come per esempio Saving All My Love For You di Whitney Houston. Tra l'altro, recentemente, oltre a quello di Michael Jackson, ho visto anche un biopic sulla meravigliosa Whitney Houston, che ci manca tantissimo. A concludere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suon Soft. Prima delle news voglio ricordarti questo: per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria. Pensa, in un'unica agenzia, cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre, a derogazione e finanziamento riceverai anche un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Allora, non aspettare, per informazioni chiama subito il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it. Ricorda, Finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie in Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio vorrà dire.
9: C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
10: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
13: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma: Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU WiFi incluso a soli 799 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Le news sempre informate con Dimensione Suon Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Due vittime in due giorni sul GRA. Ieri la morte di Anthony Josué, 35 anni, mentre oggi un'altra vittima in carreggiata esterna all'altezza tra le uscite 21 e 22, Tuscolana Nagnina. Lo riferisce ANAS precisando che l'incidente ha coinvolto un'auto e un motociclo e la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto intervenuti il personale ANAS, quello del 118 e le forze dell'ordine. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità israeliane delle 22 barche della Global Sumut Flotilla avvenuto la notte del 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. I carabinieri hanno arrestato un 24enne italiano con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un pattugliamento serale hanno notato il ragazzo residente a Valmontone mentre transitava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria. Prima è stato fermato e trovato con piccole dosi di hashish e la perquisizione a casa ha portato poi a scoprire oltre 4 kg di hashish e 226 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Un bilancino di precisione più di 2.600 euro in contanti. Oggi alle 15 nella sala della regina di Palazzo Montecitorio l'imprenditore presidente della casa di produzione cinematografica One More Pictures, Gennaro Coppola, ed Erika Brenna, ideatrice di contenuti digitali, presenteranno l'innovativo progetto Io Posso, l'umano al centro della rivoluzione digitale. Educazione, benessere, nuovi linguaggi tra AI e social media, intavolando una riflessione ampia e concreta su come restare umani nell'era digitale attraverso le voci, l'esperienza e le differenti professionalità dei componenti del comitato scientifico. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: È amore quando chi ti rende la più felice al mondo e chi ti rende la più triste al mondo sono la stessa persona.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: vedi quanto è bravo Robbie Williams con Love My Life, il suo testo in cui appunto è gentile con se stesso. Nella prossima Good Life ti parlo di un bellissimo posto, dei ryokan giapponesi in cui veramente sono gentili. Ma intanto devi cambiare cucina, allora è il momento giusto per farlo. Doimu Cucine ti aspetta da Cucine Co con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch, il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina a chiavi in mano, con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, tanta sicurezza, tantissimo design ti aspettano da Cucine Eco in via Mestre 18, e ti lascio anche il sito per tutte le info, che è cucineeco.it. La qualità Doimu Cucine, il servizio che fa davvero la differenza.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro! Gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a €2,98. Todis, buongiorno convenienza.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
8: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
9: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
10: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981 la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
11: Ora si vince.
12: Bellissima mostra fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo, un viaggio affascinante tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Pieter Bruegel vecchio, Luca Skranach vecchio. Accanto a loro i grandi italiani Caravaggio, Tiziano, Vecellio e Tintoretto. Meraviglioso. Giochiamo subito, inviami un WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Vienna. Potresti essere premiato con ben due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sono Soft, gli eventi più esclusivi della città. Tutte le info su dimensionesonosoft.it.
13: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, €1,49.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter, nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
4: Dimensione suono soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione.

0: deliziosa Jess Glenn con Take Me Home nel primo pomeriggio di Dimensione su un soft quasi pomeriggio pieno. Intanto ti porto in un posto bellissimo perché te lo meriti. È lunedì e il lunedì abbiamo bisogno di tanta energia positiva. Nel Ryokan di Russo di Kyoto, sono locande tradizionali giapponesi. Lì vive il concetto di omotenashi, a parole mie, ovvero dell'ospitalità totale, piena di gentilezza, perché oggi è la giornata ideale per parlarne, addirittura anticipatoria e molto silenziosa. Ne abbiamo parlato prima nella Good Life delle 13:40. La padrona di casa è la Okami e accoglie gli ospiti in kimono meravigliosi, gestendo ogni dettaglio con una cura quasi invisibile. È silenziosa, quasi non la percepisci. I pasti poi seguono la tradizione kaiseki, una sequenza di piccole portate stagionali, ma il segreto è l'accoglienza, la presentazione. Cibo e bevande sono trattati come piccoli paesaggi proprio, e la cura con cui viene servita la tazza di tè eleva il valore dell'ingrediente stesso che noi beviamo. Non è che lo prendiamo come a casa nostra in piedi di fretta con i bambini che urlano, ma come portare tutto questo a casa nostra? Adotta la regola dell'estetica del vassoio: che sia la colazione del lunedì mattina o una tisana serale, regalati un momento di bellezza. Smetti di consumare in piedi direttamente dai contenitori originali, prendi le ceramiche belle, le trovi anche nei mercatini dell'usato, un piatto piccolino per i biscotti, un cucchiaino d'argento di legno liscio. Praticamente dicono che inserire un elemento vivo come un singolo fiore, un vasetto, una foglia verde è il tocco che distingue i resort di lusso, quindi l'attenzione al dettaglio che rallenta il battito cardiaco e ci costringe a masticare e sorseggiare con lentezza. È il lusso del tempo applicato alla nostra nutrizione, quindi trattare noi stessi come l'ospite più importante della nostra casa, che trasforma un semplice pasto in un momento di gratificazione profonda. Proviamo? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: sorriso.
1: Eros Ramazzotti con Adesso Tu, ogni bene per te, su Dimissione Suono Soft. Abbiamo concluso un'altra ora insieme. Prima delle news voglio ricordarti questo, perché c'è un profumo che sa proprio di casa, di attesa, di quelle cose fatte così bene. È il profumo del pane. Allora, il 19 maggio, tra qualche giorno a Roma, quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna a Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio. Un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio, dentro solo farine biologiche, della carta, dei grani petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano tanto la terra. Vuoi essere dei nostri? Allora attenzione, perché i posti sono limitati, solo 500 inviti. Non cercarli online, vai subito nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. Un'ultima attenzione, scegli le tue scarpe più comode, perché l'ultimo tratto è un sentiero di campagna a piedi per entrare nel ritmo a pieno della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Stringere, abbracciare.

0: su airc.it.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Le news sempre informati con Dimensioni sono soft, le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'ombra della guerra del Quarticciolo, ferimento di due cittadini tunisini colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle. I fatti intorno alla mezzanotte di ieri: un quarantenne tunisino ferito da colpi d'arma da fuoco al torace e alla gamba. Soccorso da una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile, è stato trasportato in ambulanza in ospedale, prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo di 4,5 milioni di euro. Il provvedimento ha interessato 5 persone fisiche, 3 entità societarie coinvolte in un articolato sistema di frode fiscale contributivo. Due vittime in due giorni sul grande raccordo: ieri la morte di Anthony Josue, 35 anni, oggi un'altra vittima in carreggiata esterna all'altezza delle uscite Tuscolana e Anagnina. L'incidente ha coinvolto un'auto e un motociclo, la dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto il personale dell'ANAS e le forze dell'ordine. Musica, diritti ed inclusione si incontrano sul palco della Sala Petrazzi dell'Auditorium, Parco della Musica, con l'orchestra ravvicinata del terzo tipo. Venerdì 8 alle 18.30 il concerto Diritto al Cuore. Tra gli ospiti speciali sul palco il sindaco di Roma Gualtieri, che si esibirà alla chitarra, il cantautore Daniele Silvestri e Peppe Servito. Siamo allo sport con il calcio. La 35esima si chiude con entrambe le romane alle 18.30 Cremonese-Lazio. Questa sera Roma-Fiorentina. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama

chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica. Archi e la classe di

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dio dello.
1: Max Gazzè su Dimensione Suono Soft, intanto un messaggio bellissimo. Mi viene questa frase: meglio essere gentili che avere ragione. Grazie a Ritangela, grazie a voi e ai vostri messaggi al 320 41 433. Prima di andare avanti e parlarvi di una cosa, insomma, che non mi trovo molto d'accordo, voglio ricordarti questo. Devi ristrutturare case, allora chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e tanta qualità. Con Modual Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio asciuco, alle porte blindate e da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno davvero la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modual Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma. Ti lascio l'indirizzo: via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito, ti lascio il sito Modual.

0: www.radioticino.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Presedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
7: Ma che anello, meglio una cucina Lube. Dura di più.
8: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5 per 1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti? Riabilitarti e ripartire alla carica. UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
5: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
6: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: di notte alla mia.
1: A proposito di età, io alzo le mani perché sono anziana, ma quel ramo del lago di Como non me lo dovete toccare, perché vengo anche da studi classici, quindi ancora di più. Ma c'è una proposta secondo cui, una proposta del ministero, secondo cui i promessi sposi non sarebbero più obbligatori nel biennio del liceo. E quindi che cosa ci mettiamo a leggere? Cioè Topolino? No, non esiste proprio. Noi anziani siamo assolutamente per questa cosa del lago di Como. Tra l'altro tra un pochino sarà il 5 maggio, ne parleremo, vabbè.

0: quando una colonna sonora supera addirittura il successo di un grandissimo film, premio Oscar, vi discorrendo. Celine Dion, rinata, che sta ritornando anche in tour, ne abbiamo parlato con My Heart Will Go On, a chiudere il nostro appuntamento di questo bellissimo lunedì 4 maggio. Domani parleremo anche del 5 maggio, così famoso, l'abbiamo detto. Prima di andare via e di cedere la linea volentieri alla nostra redazione, voglio ricordarti questo. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significherebbe rischiare di perdere la tua occasione, allora non rischiare assolutamente. Per il piano perfetto c'è Colliers Progessive S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progessive S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa subito la tua consulenza su progedil.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuito etes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
3: Roma Eterna.
4: Il caldo pure?
5: MD Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/eradimaggio.
11: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. La Procura di Roma ha aperto una nuova inchiesta in seguito all'abordaggio delle autorità italiane contro le imbarcazioni della Global su Motflotilla, partita il 26 aprile dalla Sicilia e fermata la notte del 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Nel fascicolo avviato dai PM Capitolini, in seguito ai tre esposti, si procede per sequestro di persona. La Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione per un presunto episodio di violenza sessuale nei confronti di una ragazza romana di 22 anni, avvenuto a gennaio 2025 a Roma. L'avvocato della vittima e della famiglia presenterà opposizione alla richiesta di archiviazione. Presunto autore dello stupro sarebbe un 36enne peruviano, PR di vari locali della movida notturna romana. Notato dalla commessa mentre tentava di uscire dal supermercato con profumi e

0: scaffali, aggredita spingendola nel tentativo di far perdere le sue tracce. L'uomo fuggito a piedi è ora ricercato. La rapina è intorno alle 13:30 di ieri in piazza Mastaia, Trastevere. Siamo allo sport con il calcio. Oggi posticipi della 35esima di Serie A, le romane, Cremonese-Lazio alle 18:30, Roma-Fiorentina alle 20:45. Il tennis, gli internazionali, oggi a Roma il sorteggio. Jannik Sinner può incrociare Matteo Berrettini agli ottavi. L'azzurro numero uno del mondo debutterà al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Hofner e Alex Michelsen. In finale possibile replica di Madrid contro Zverev. Lorenzo Musetti atteso da un possibile ottavo con Jiří Lehečka. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Valentina, grazie alla nostra redazione. Come primo pomeriggio di maggio, di lunedì, siamo a cavallo, continua con Roberto Gessi. Fabiana Sera, se vuoi, ti aspetta domani a partire dalle ore 13. Buona serata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

0: 17:18 minuti, lunedì 4 maggio 2026. Ben ritrovata, ben ritrovato nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Io sono Roberto e anche oggi, dopo Fabiana Sera, fino alle 21 ascolteremo insieme la musica più bella con tanti successi di ieri e di oggi. Abbiamo iniziato con Gianna Nannini e Fotoromanza e subito ho un importantissimo messaggio per te. Attenzione, Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla. A tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da 1 litro, 2 pezzi, 1,69 euro.

0: Ci prepariamo alla battuta. Ultime fasi di questo agguerritissimo set. No, l'ha mancata!
1: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clio Oculistica.

0: Istica.it.
1: Direttore sanitario dottor Roberto Bontanini.
2: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
3: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
4: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio, prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2, paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
6: Ah, 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensioni.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960. Checkmoto, il tuo
4: sentirti libero. C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma. Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La storia della musica con noi di Dimensione, sono Soft, non manca mai. Siamo tornati al 1977, Renato Zero con Il Cielo. Ora sono le 17:39 minuti e torna per il suo secondo appuntamento di oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Cosa succede quando la cucina incontra la solidarietà e lo fa in un luogo capace di raccontare il tempo? Beh, è quello che accadrà il prossimo 7 maggio sulle colline bolognesi a Palazzo di Varignana, dove prenderà vita una cena davvero speciale a bordo del suggestivo treno reale. Oggi è con noi Eleonora Berardi, capo della divisione food del resort, alla quale vogliamo chiedere appunto di svelarci tutti i segreti di questa cena. Eleonora, benvenuta a Segreti in Tavola.
3: Buon pomeriggio a tutti. Sì, abbiamo aperto il nostro ristorante, la nostra carrozza di questo prototipo di treno reale, una ricostruzione di questo treno di inizio del Novecento che ha fatto un percorso particolare, e in questa serata noi lo apriamo a questa iniziativa meravigliosa, dove avremo l'onore di avere lo chef Michele Casadei-Massari dalla ristorante Lucciola di New York, che ha questa cornice particolarissima. Quindi siamo 20 posti all'interno di una carrozza di un treno, immersi tra vigneti e oliveti del nostro resort.
2: Sembra veramente un luogo dove si è fermato il tempo, Palazzo di Varignana. È una carrozza del 1921, quindi insomma sarà veramente affascinante. E poi, come dicevi tu, c'è uno sfondo benefico a questa cena, molto importante.
3: Sì, questa, diciamo, abbiamo questa cena che si chiama Tanta Fibra e Tanto Coraggio, che è un titolo fortemente

0: voluto dal nostro chef, dove si ripercorre proprio il tempo lento del viaggio. Saranno 5 piazze, 5 stazioni, che sono Grand Central New York, Milano Centrale, Gare du Nord a Parigi, San Pancras a Londra e poi Shinjuku di Tokyo. Quindi sono queste 5 città che lo chef ha attraversato, le porta a tavola come delle esperienze vere, ovviamente utilizzando i prodotti della nostra azienda agricola. Per questo tanta fibra, la fibra che è il nutrimento, proprio è la struttura, è quello che nasce nelle nostre tenute, e il coraggio, che è quello che serve per credere e sostenere progetti difficili o comunque progetti che richiedono tanta cura.
1: Come il progetto del Parco della Luna della Fondazione Sant'Orsola di Bologna, che è appunto il progetto a cui verranno devoluta la serata, giusto?
0: Esatto, quindi abbiamo scelto, collaboriamo tanto con la Fondazione del Policlinico Sant'Orsola. Questo progetto è bellissimo perché sarà uno spazio verde, luminoso per i bambini, per la loro cura e per la cura delle loro famiglie. Quindi questa, diciamo, la cena verrà completamente devoluta a questo progetto, quindi appunto tanta fibra e tanto coraggio, che è quello che serve sia a tavola che fuori dalla tavola, in questa serata. Ma poi noi sempre, cioè il nostro treno reale
1: è sempre aperto.
0: Sì, è sempre aperto, è possibile fare anche una degustazione degli extravergini, cioè c'è una forte connessione tra agricoltura e ospitalità, che è proprio la filosofia che ci guida qui a Palazzo di Varignano.
1: Bellissimo, non vedo l'ora di venirvi a trovare. Intanto buon lavoro, grazie Eleonora per essere stata con noi a Segreti in Tavola, e a presto.
0: A presto.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani mattina, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Amedeo Minghi con 1950 nel pomeriggio di Dimensione Suonosoft. Per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre, ad erogazione del finanziamento, riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni, chiama il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it e ricorda, finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
6: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
5: Evviva!
6: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, 2 confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Ben ritrovati da Valentina Lorusso, aggredita da un uomo mentre apriva il suo bar a Rocca di Papa. È accaduto intorno alle 7. La vittima, una 61enne, trasportata in ospedale con tumefazioni al volto ma non in pericolo di vita. L'aggressore si è poi barricato in casa. Sul posto i carabinieri, il negoziatore, per instaurare un dialogo, hanno inseguito, fatto irruzione in casa e lo hanno bloccato utilizzando il taser. I carabinieri intervenuti sulla Togliatti, l'ipotesi dell'agguato, quella più accreditata, dietro il ferimento di 2 cittadini tunisini colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle, un episodio che ricalca quanto accaduto lo scorso venerdì al vicino Quarticciolo, dove un 23enne italiano era rimasto vittima di una sparatoria. Prende il via domani il viaggio della memoria nei luoghi simbolo della resistenza italiana. L'iniziativa prevede un itinerario di 3 giorni dal 5 al 7 maggio che coinvolgerà circa 130 studenti in un'esperienza formativa nei luoghi più significativi della storia del Novecento. Dopo settimane caratterizzate da tempo stabile e temperature sopra la media, torna il maltempo su Roma e nel Lazio. Una perturbazione di origine atlantica è pronta ad interessare il Mediterraneo. Il tennis, gli internazionali d'Italia hanno preso il via. Jannik Sinner è arrivato a Roma a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il numero 1 del mondo, vincitore a Madrid, ha viaggiato in compagnia della famiglia e dei suoi allenatori. Non si è tuttavia fermato con i suoi ammiratori, ha invece preferito salire a bordo di una delle 4 auto che formavano il corteo diretto verso il centro della capitale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso, Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Roberto, questa è Dimensione, sono Soft. Siamo tornati al 2012, la voce magnifica di Nina Zilli con Per Sempre. Un messaggio importantissimo: hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Anche tu puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ma poi ti ha regalato l'anello?
5: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
6: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza P11.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy. Conviene.
1: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio Coca-Cola, Fanta, Sprite, bottiglia in vetro da 33 cl a 67 centesimi e Bisanzio prosciutto bizantino 6 kg circa a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ti hanno negato un prestito.

0: Mutuo. Una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
1: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
4: In tutto il Lazio. Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie, 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
5: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, 2 confezioni da 6 per 1,5 litri.

0: concessionariafiori.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Dimensione suono soft.

0: uno dei tanti successi di Nelly Furtado nel pomeriggio della tua radio del benessere era I'm Like a Bird. La viabilità con luce verde in collaborazione con il corpo di polizia locale di Roma Capitale e ACI.
1: Il traffico è intenso, sul raccordo ci sono code a tratti in interna tra Cassibis e Salari, più avanti tra Noventana e Svincola 24, tra Appia e Pontina, tra Roma Fiumicino e via Aurelia, stessa situazione in esterna, code a tratti tra Roma Fiumicino e l'uscita per Roma Sud. Code nelle due direzioni sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salari, all'Olimpico stasera c'è Roma Fiorentina, consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico, non si escludono ripercussioni al Flaminio, al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale. Lavori di notte sul raccordo dalle 21 fino alle 6 di domani, chiuso il tratto tra via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna, tutto il traffico verrà deviato sulla compronaria adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Fino al 31 ottobre l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo estese al mercoledì e giovedì anche se festivi, con gli stessi orari 21 e 33. Il trasporto pubblico di nuovo in servizio, le linee mare 07 062 per raggiungere il litorale. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sierra.

0: insieme ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21 la gioia di ascoltare insieme la musica più bella e dolce con i successi di ieri e di oggi. Su Dimensione sono Soft Jovanotti con Mi fido di te. Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere, dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner, mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A. il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: InfoRoma, le notizie di Roma Capitale.
1: Parte oggi la nuova settimana di orientamento nelle 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale. Fino a venerdì 8 maggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile conoscere dal vivo l'offerta formativa delle 4 scuole e ricevere informazioni direttamente da docente e personale in servizio. Dal 9 giugno torna Rock in Roma, la rassegna musicale estiva della capitale che spazia dal rock al pop, dall'urban all'indie, dal metal alla scena cantautorale. Ad oggi il festival conta 17 concerti che si svolgeranno tra l'Ippodromo delle Capannelle e l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. C'è tempo fino alla mezzanotte di domani per proporre iniziative nell'ambito di Roma Cura Roma, tuttavia la città, la grande manifestazione dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi urbani, in programma sabato 9 maggio. L'evento coinvolge singoli, associazioni, comitati, scuole, enti del terzo settore e istituzioni nella cura condivisa degli spazi comuni. Iscrizioni su romacura.roma.it.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: 12 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: M di Clima è la soluzione.
1: I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro d'Attirino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Sai che le piante parlano? Il 9 e 10 maggio le puoi ascoltare all'Orto Botanico di Roma, a Era di Maggio, la festa di primavera dedicata alla natura e alla scoperta, con laboratori, musica e visite guidate. Ah, e i bambini entrano gratis. Info e biglietti su senseventi.com/eradimaggio.
3: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Ben trovati da Francesco. Certo, incidente mortale sul raccordo all'altezza del chilometro 41 e 700 tra le uscite Tuscolana e Anagnina, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes classe A e una moto Ducati a bordo della quale viaggiava la vittima, una quarantenne. Il traffico, ha spiegato ANAS, è stato rallentato lungo la carreggiata esterna. Sul posto forze dell'ordine 118. Giallo ieri notte al Casilino con due tunisini feriti a colpi d'arma da fuoco a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Indagini anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza sull'eventuale collegamento tra due episodi. Il primo a mezzanotte, un quarantenne ferito al torace e alla gamba in via Togliatti, ricoverato in prognosi riservata a San Giovanni. La vittima ha riferito di essere stata colpita da un'auto in transito. Poco più tardi un 35enne si è presentato in ospedale con una ferita da colpo d'arma da fuoco al braccio, dimesso con 10 giorni di prognosi, ha reso dichiarazioni vaghe e spiegando di essere stato colpito da sconosciuti vicino al luogo del primo ferimento. Yannick Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Il numero uno del mondo fresco del successo di Madrid ha viaggiato insieme con la famiglia e i suoi due allenatori.

0: e si è poi diretto verso il centro della capitale. Stamane a Piazza del Popolo sorteggiato il tabellone degli internazionali, l'arma ha messo in campo una vera e propria stretta contro i parcheggiatori abusivi, denunciando 4 persone. Il cammino di Sinner dopo un bye prevede al secondo turno la sfida ad Hofner o Mikkelsen, al terzo Mensik, possibile derby con Berrettini negli ottavi, solo in finale l'incrocio con Zverev, nella parte bassa Musetti atteso da un possibile ottavo con Leshka e da un quarto contro Djokovic. Il calcio lunedì di posticipi per le romane, in campo la Lazio a Cremona, stasera c'è Roma-Fiorentina. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È inutile che noi parliamo di tanti argomenti che sono molto più importanti per l'umanità, per il Medio Oriente, per l'Europa, per l'Italia stessa. Poi la gran parte dell'attenzione di tanti va sullo stesso tema, Garlasco. Il fatto è che se ne è parlato per un anno come se fosse una questione di giorni, qualsiasi svolta nell'inchiesta. E adesso c'è davvero una svolta nell'inchiesta, perché, come sappiamo, dopodomani viene interrogato Andrea Sempio e le parole che sono scritte nell'atto di convocazione sono assolutamente durissime e perentorie. L'hai uccisa tu e l'hai uccisa perché ti aveva rifiutato. E evidentemente c'è anche in quel documento la spiegazione di come è accaduto il tutto, di come sarebbe accaduto il tutto. Noi pensavamo che questo avrebbe permesso di avere chiarezza, invece sono ricominciati a fiorare chat di gruppi maschili, tante cose, come a riportare in alto mare la questione, che evidentemente per la procura però è molto chiara, sulla scorta di tutto ciò che ha in mano e che non ha mai comunicato pubblicamente. Ed è inutile quindi andare a cercare per tentativi. Anche perché la notizia di poco fa non sarà sentito solo Sempio, ma anche le due famose sorelle K, Paola e Stefania, e anche, questo è indicativo, il fratello della vittima, Marco Poggi, notoriamente amico di Andrea Sempio, tant'è che tuttora la famiglia Poggi sta dalla parte del giovane che è accusato dalla procura di Pavia. Ecco, è il momento più che mai di stare ai fatti e agli atti, aspettando il risultato, le risultanze, come si dice nei termini appropriati, di questi interrogatori. Dopodiché la procura dovrà scoprire tutte le sue carte nella conclusione indagine e sarà il GIP a decidere se davvero a processo ci dovrà andare Andrea Sempio.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ti amo, non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani, riposati, non temere di nulla. Dormi, stanotte sul mio cuore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Maria Gadu con Shimbala Yesu, Dimensione Sono Soft. Una domanda importante: cosa farai per te stesso questa settimana? Questa è la settimana internazionale della salute mentale e ne parleremo in Good Life. Devi cambiare cucina? È il momento giusto per farlo. Doimo Cucine ti aspetta da Cucine & Co. con l'imperdibile promo sugli elettrodomestici Neff e Bosch. Il tutto con finanziamenti personalizzati a tasso zero. Potrai avere la tua cucina a chiave in mano con casco contro i danni accidentali e consulenza completa per la tua ristrutturazione. Qualità, sicurezza e design ti aspettano da Cucine & Co. in via Mestre 18 o su cucineeco.it. La qualità Doimo Cucine, il servizio che fa la differenza.
1: Tra poco vinci su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life.

0: Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione suono soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Ah, 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently, 3 pezzi, a 2,98 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: Il cambio stagione può decidere il futuro dei tuoi abiti. Dal 1981, la Tintoria Casale si prende cura dei capi più esclusivi con sapienza artigianale. Non a caso siamo punto di riferimento dei brand dell'alta moda capitolina. Effettuiamo ritiro e consegna a domicilio in tutta Roma. Tintoria Casale, ci trovi in via dei Salesiani 46, online e sui social. Tintoria Casale, la tintoria dell'alta moda.
12: Ora si vince.
13: Fino al 5 luglio a Palazzo Cipolla, da Vienna a Roma, le meraviglie degli Asburgo. Un viaggio affascinante tra arte e cultura che mette in dialogo le principali scuole pittoriche europee. In esposizione opere di Peter Paul Rubens, Diego Velázquez, Peter Bruegel il Vecchio, Lucas Cranach. Accanto a loro i grandi italiani Caravaggio, Tiziano Vecellio e Tintoretto. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Vienna. Potresti essere premiato con 2 ingressi. E allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sono Soft, gli eventi più esclusivi della città. Per info, dimensionesonosoft.it.

0: da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online. Quante ore passi davanti al computer ogni giorno? Se senti gli occhi stanchi, che bruciano o diventano rossi, potrebbe trattarsi di occhio secco, un disturbo sempre più comune con l'uso prolungato di schermi digitali. Non ignorarlo. Affidati a Clio Clinica Oculistica. Specialisti dedicati valutano le cause dell'occhio secco e propongono trattamenti mirati per ridare benessere alla tua vista. Clio Oculistica.it.
1: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.

0: concessionariafiori.it.
1: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Kemoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880.

0: classici della musica italiana. 1984, Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico nella sera di Dimensione Suono Soft. E questa sera in Good Life un invito per te a rallentare e riflettere in occasione della Settimana Internazionale della Salute Mentale. Il benessere psicologico non è una meta lontana, ma il risultato di piccoli gesti quotidiani, come prendersi ogni tanto una pausa dal digitale, per esempio, oppure dedicarsi alla lettura. Una curiosità scientifica davvero affascinante ci svela che praticare la gentilezza verso se stessi non è solo un concetto astratto. Diversi studi mostrano benefici concreti, come la riduzione dello stress e l'aumento della creatività. Ricorda che prendersi cura della propria interiorità è fondamentale non solo per sé, ma anche per migliorare le relazioni con gli altri, invitando a coltivare ascolto e consapevolezza senza giudizio. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Chiusa per incidente con lunghe code la tangenziale est all'interno della nuova circonvallazione interna tra Battipaglia Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni. Traffico migliorato sul raccordo, ci sono code tratti in esterna tra Casilina e Tiburtina e in interna dalla Roma Fiumicino alla Via Aurelia. Allo Stadio Olimpico c'è Roma Fiorentina, previsti i provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico, non si escludono ripercussioni al Flaminio, al della Vittoria e sul Lungotevere e sulla tangenziale. Lavori sul raccordo dalle 21 fino alle 6 di domani, chiuso il tratto tra Nomentana e Via Salari in carreggiata esterna. Tutto il traffico sarà deviato sulla comprimaria dei centri. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. Fino al 31 ottobre, ricordiamo, l'orario estivo per le ZTL di Trastevere e San Lorenzo, estese a mercoledì e giovedì, anche se festivi, con gli stessi orari 21:33. Per il trasporto pubblico, di nuovo in servizio le linee mare 07062 per raggiungere il litorale di Roma. Consulta ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Arriva l'imperdibile 1+1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€ e Cardora affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
3: Dimensione Suono Soft.

0: Sensazione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: altro straordinario classico della musica italiana nella sera di Dimensione. Sono Soft, Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. C'è un profumo che sa di casa, di attesa e di cose fatte bene. È il profumo del pane. Il 19 maggio a Roma quel profumo ti guida verso qualcosa di speciale. Torna Bread Religion. Immagina un pomeriggio al Golf Club Archi di Claudio, un aperitivo sull'erba, finalmente fuori dagli schemi. 10 panini unici nati dalle mani dei migliori panettieri del territorio. Dentro solo farine biologiche della carta dei grani Petra e farciture che raccontano storie di filiere vere, di cuochi che amano la terra. Vuoi essere dei nostri? Attenzione, perché i posti sono limitati. Abbiamo solo 500 inviti. Non cercarli online. Vai nel tuo panificio di fiducia tra quelli aderenti e chiedi il tuo biglietto. Trovi la lista completa su panenuovo.it. E un piccolo consiglio: scegli le tue scarpe più comode. L'ultimo tratto è un sentiero di campagna, a piedi, per entrare nel ritmo della giornata. Bread Religion, il pane come non lo hai mai assaggiato.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3 e paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
11: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su barberinicorsini.org.
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
13: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU WiFi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione, sono Soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
14: Buonasera da Francesco. Certo, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo che stamane alle 7 a Rocca di Papa ha aggredito una 61enne titolare di una bar per poi barricarsi nella sua abitazione. L'uomo è stato bloccato con l'utilizzo del taser, l'aggressore è stato portato via in ambulanza, nessun ferito. La donna vittima delle percosse è stata trasportata in ospedale ad Ariccia, dove le sono state riscontrate tumefazioni al volto, ma non risulta in pericolo di vita. Da un controllo di routine al sequestro di oltre 4 kg di droga, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Colleferro hanno arrestato un 24enne italiano con precedenti gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio. L'intervento è scattato nel corso di un servizio di pattugliamento nei pressi della stazione ferroviaria.

0: dalle aree verdi riconvertite in piazze di spaccio e porticati trasformati in snodi di quick exchange droga-denaro, fino ai lotti di edilizia popolare con nascondigli ingegnosi, emerge la geografia dello spaccio diffuso tracciata dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est di Roma. Nelle ultime ore 7 i pusher finiti in manette, 4 i consumatori segnalati alla prefettura e blitz a Fidene, Quarticciolo e Torbella Monaca. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, ha incontrato a Piazzale Clodio il PM romano Stefano D'Arma in relazione al fascicolo ereditato dal magistrato Stefano Luciani sulla scomparsa di Emanuela. Ho chiesto questo incontro per dirgli che sono a disposizione per qualsiasi cosa, ha spiegato Orlandi, spiegando che non ha dubbi sul fatto che la procura stia lavorando. Calcio e posticipi del lunedì, Cremonese Lazio sono sull'1-1, il pareggio biancoceleste di Sachsen alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore tempo in peggioramento sull'Italia e anche sul Lazio per l'arrivo di aria più umida e instabile atlantica. Avremo dunque annuvolamenti diffusi e l'arrivo di qualche pioggia entro la mattina di martedì, con fenomeni che poi insisteranno nel corso della giornata di martedì. Piogge rovesce a carattere irregolare tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata. Temperature in calo nei valori massimi intorno ai 18-20 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 20 e 14 minuti, lunedì 4 maggio 2026, con la musica di Dimensione. Sono Soft, la tua radio del benessere. Buonasera ancora a te, sono Roberto. Abbiamo ascoltato Ligabue con Una vita da mediano e ti ricordo che il 12 giugno Ligabue sarà allo Stadio Olimpico di Roma. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC e alluminio sciuco, alle porte blindate da interno, dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ma poi ti ha regalato l'anello?
7: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
8: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
9: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
11: A un passo dalla maglia rosa, ultimi metri di salita prima del traguardo, ma no, gli sono caduti gli occhiali, non vede, si ritira a 100 metri dalla vittoria.
12: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica, visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve, ClioOculistica.it.
13: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
14: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

0: www.sapori.it.
1: Torna a Roma Taste, il festival dei sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter, nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 5960. Checkmoto, il tuo sentirti
3: libero. Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

di classici ne ascoltiamo veramente un'infinità, e questa canzone te la ricordi? Charles & Eddy con What a Lie to You nella nostra serata insieme. Ma poi ci sono quelle canzoni che tutti noi amiamo e ameremo per sempre. Per esempio, John Lennon, Imagine.

0: Anche Tiziano Ferro nel nostro lunedì sera insieme su Dimensione Sono Soft con Troppo Buono. Un messaggio: per realizzare qualsiasi progetto ora c'è Finanziami, la tua soluzione finanziaria in un'unica agenzia. Cessione del quinto per dipendenti anche di piccole aziende, pensionati fino a 90 anni con tassi in convenzione INPS, prestiti fino a 82 anni anche per lavoratori autonomi. Inoltre, a derogazione del finanziamento riceverai un buono vacanza di 7 giorni per 4 persone. Per informazioni chiama il numero verde 800 031 551 o vai su finanziami.it. Ricorda, Finanziami con la Y finale. Fogli informativi su finanziami.it.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna a Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gasman, Iari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
8: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buonasera da Francesco. Certo, incidente mortale sul grande raccordo all'altezza del chilometro 41.700 tra Tuscolana e Anagnina. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Mercedes classe A e una moto Ducati, a bordo della quale viaggiava la vittima, una quarantenne. Il traffico è rimasto lungo e rallentato lungo la carreggiata esterna. Il Teatro Eliseo, simbolo della scena romana in via Nazionale, torna sul mercato con uno sconto importante. Da 24 a 18 milioni la vendita è affidata alla Engel & Völkers, che prova a rilanciare l'operazione dopo mesi senza offerte concrete. Prende il via domani, il 5 maggio, il viaggio della memoria nei luoghi simbolo della resistenza italiana e della deportazione nazifascista, promosso da Roma Capitale insieme con la Fondazione Museo della Shoah, l'AMPI e l'ANED. L'iniziativa prevede 3 giorni, dal 5 al 7 maggio, coinvolti 130 studenti tra Fossoli, Gattatico e Marzabotto, teatro delle stragi nazifasciste. Fresco del successo da Madrid, Yannick Sinner è arrivato a Roma alle 14.40 a bordo di un jet privato atterrato a Ciampino. Agli internazionali, sorteggiato oggi il tabellone, il cammino del fuoriclasse prevede, dopo un bye al secondo turno Hofner o Mikkelsen, al terzo Mensik, possibile derby con Berrettini agli ottavi e poi via via possibili incroci con Fields, Shelton e Aliassim, solo in finale Zverev. Il calcio, rimonte, ottavo posto per la Lazio, vittoriosa Cremona 2-1, a Bonazzoli replicano i Saxen e Noslin, Sarri a quota 51 a meno 4 dall'Atalanta. La Roma in campo con la Fiorentina, davanti Sulè, Pisilli e Malen. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore tempo in peggioramento sull'Italia e anche sul Lazio per l'arrivo di aria più umida e instabile atlantica. Avremo dunque annuvolamenti diffusi e l'arrivo di qualche pioggia entro la mattina di martedì, con fenomeni che poi insisteranno nel corso della giornata di martedì. Piogge rovesci a carattere irregolare tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata. Temperature in calo nei valori massimi intorno ai 18-20 gradi in pianura e in città a Roma. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Dopo le notizie e i miei saluti sono

0: Roberto, grazie per l'ascolto. La serata di Dimensione Sono Soft ora prosegue con le nostre canzoni d'amore. Domani mattina la sveglia sarà alle 6 con Laura Buono. Per quanto mi riguarda, non ci troveremo domani. Alle 17 domani ci sarà a tenerti compagnia Federico Grilli, che sarà con te fino alle 21. Quindi il mio appuntamento è per mercoledì, sempre alle 17, sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amore mio, anche se sei lontano, il mio amore è sempre accanto a te, nella bianca trasparenza dell'alba, come nei rossi fremiti del tramonto.

0: dimensione suono soft.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Ti hanno negato un prestito, un mutuo, una carta di credito perché sei cattivo pagatore? Protestato e censito nelle centrali rischi? Cosa aspetti a cancellarti, riabilitarti e ripartire alla carica? UCP, Ufficio Cancellazione Cattivi Pagatori. Chiama 06 7000 800. Un telefono facile per una facile soluzione.
3: UCP, Ufficio Cancellazione Centrale Rischi. 06 7000 800. I servizi di cancellazione sono resi nel rispetto delle normative vigenti. Chiama 06 7000 800.
4: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il cambio

tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: tensione suono soft.
1: Aureca Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio, biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Potenza, leggerezza e spirito racing. Nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter nato per vincere nel traffico cittadino. E non solo. Vieni a provarlo da Checkmoto, negli showroom di Circonvallazione Clodia 7880 e Piazza Pio XI 50.

0: dimensione suono soft.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Roma eterna.
3: Il caldo pure?
4: MD Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio vorrà dire. C'è risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
8: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano.
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutto il Lazio.
5: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 799 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Chi ti ama sa tutto di te. A volte prima di te.

0: tensione suono soft.
1: Ecco l'azzurro, lo vediamo concentratissimo sul trampolino più alto. Si concentra, ma problemi alla lente a contatto, no, tuffo annullato.
2: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clioclinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
3: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
4: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro.

Trasformare la tua passione in una carriera. Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono So.

0: Scopri dove su AIRC.it.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: C'è un artista che ha cambiato per sempre il volto di Roma, Gian Lorenzo Bernini. A Palazzo Barberini i suoi capolavori tornano a dialogare nel luogo che lo ha consacrato. Bernini e i Barberini, una mostra evento che ci porta alla nascita di un'epoca. Fino al 14 giugno. Info e prevendite su Barberini Corsia.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei. Tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suonata.